Sume bakui. Ao, erade mi eni kukuo. Se aya u seri da swasa. Mo sume baki akama afia kwemi. Erade mani kukuo. Erade mani kukuo. Ao, erade mani kukuo.